Già la luna mezza mare, mamma mia, si salterà. Per ora bella per danzare che la morte mancherà. Già la luna mezza mare, mamma mia, si salterà. Presto lassa, donna, donna, donne mie, venite qua. Garzon, me leggio, condaccio, scuola toccherà. Mi diceva la luna stella, la luna spiegherà. Il più bel cuore, più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, già la luna mezza mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si